0: Tini. Tini. Tini. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter. Tini. Enter.
1: Thank you.